0: lo, wele mo sani dai me kefidi. You lo be nice ami mwani mo. Anaisai, di shamyangai, dai holy mino. Nalo simyo, di shamyangai. Eh, bosi mino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holy mino. Nalo simyo, di shamyangai. Le me fem bosi mino. De ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, dele model, I tell you.
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM